fuori para sumarmi all'aire che mi respiri e in cada spazio dirvi s'illusione un dolcondo vivo.